0: che è impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Grit, grit.